sei ciao, a cui ma po meu fencendi io facendo, e lo aien come riduan, come più che, oh mi Dios, buen alimento hai aquí, buena vida deme, buen pensamiento deme, buen corazón deme.